terra, terra arida, secca, crepata, terra assetata, fiori pizzi, capelli, ossa, vento che scuote, carezza e posa, terra crepata, zolle scomposte, riposte, il letto prosciugato del fiume in trappola colei che vorrebbe essere, soffocata di morte, tace la montagna. Poi pioggia, pioggia che bagna la terra, che bagna altra terra. Pioggia sottile, si insinua discreta, riempire ogni creazione.

archetipo e materia. Ciclo senza fine, vita, morte, vita, morte, vita, morte, vita. L'istinto primitivo scivola tra le trame del setaccio della madre notte, che intesse forme nuove con le sue lunghe dita rugose di vecchia. Al centro le pone il tamburo possente. Rimbomba il tuono nel torace che ancora giace a terra, ancora per poco. Quel soffio insistente solleva le ossa, ricompone il disegno, la mappa stellare delle sue giunture. La terra, ormai carne,

mio sinistro. Respira un'ultima volta che somiglia alla prima e si getta nel mondo. Ora che sa la fortuna di essere corpo.

mondo plasmato da altri, a misura di altri. È una storia di storie non dette, taciute dalla dominazione di chi detta tuttora i confini, anche i tuoi. È la storia di una strada ostile che non porta al tuo nome. È la storia di giudizi non richiesti, ingombranti come pietre nel tuo zaino. È una falsa storia neutrale, di muti privilegi, continui.

È la storia di un viaggio che fai all'inizio, sola nelle tue scarpe, in mezzo a tante altre. È la storia dei segni che porti sulla pelle, pure sotto, di quelli che cancelli e dei fieri trofei. È la storia di ogni giorno in cui hai smesso di tacere. È la storia di quando il corpo è fortuna, della danza liberante delle anime ribelli. È la storia di lotta perpetua, di marcia inarrestabile.

storia di un viaggio che fai all'inizio, ogni giorno alla fine. Che accetti infine.